0: balcone che guarda il giardino, mille cose ogni giorno fa peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, vieni buon signor mio di dar giù, dal balcone e dei garofani in giardino. Cosa sento? Corrato il bimone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sono in canto!
0: Sono un po' la vita!

quando vado vengo a fare le sue difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le difese, le dif